0: Bem, aí amanhã você, Edmar Mazzioli, no comando. Arrivederci, fine domani, buongiorno a tutti quanti. Ecco, andiamo avanti.
1: Hello darkness, my old friend.